0: endelea kufuata
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ebya kuno ebiyi nebyeria okwebya euna sibyo ese wabulere kwa mechini mbechi
3: Kopek Luanzo. Abana memba boshebe Kopek Luanzo. Balino butrochi bwereleta. Nerishendo lubwe reluavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
4: Mwase mkoresaye egishe digitale ye Kopek Luanzo. Eribika neriheko lubwere. Eri labire simu.
3: Erite mari enyu nirietu.
4: E Kopek Luanzo. Ikala nika okobatino maembe. Oko numero 5 okoriki nshasa omorobwe bayoli.
3: Hau mane Kopek Luanzo. Akalala omobu uma
5: Enda bia shongoro, yeah